Nenare chiamboni covorora, mones ya combore tora cotombora. Cavete carenda gotivora, wekara nae motongi gotomora. Dosia comonde nego i sonora, goititimora.